così, così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.

0: mai narrasti? Lei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque...

0: vorresti in mia regal presenza? E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

Fantastico, io ripeto, se volete o non vi penso, vengo alla ragione. Con la mia,

0: componetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scandalo qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa.
0: Pensando a te,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Anastasia, a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, allora.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pane deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor.

0: Francesco.
1: Mi sporco, aria gentiluomo.
0: Francio.
1: Pezzente.
0: Maestra.
1: Parvi.

0: una Sidonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda ma lei sospetta,
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di
0: cuore, abbandoni,
1: tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: con legge si scherzi, sì. Ma la vita più cara non è.
1: A proteggere, calma.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo e le donne, soffra se veda preferir

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da quanto in più come un po'.
0: Ti rompi, Giuffo. Guai a te.

0: non si trova.
1: Qua tutti. L'ho trovato. Pace, basta, voglia, voglia.
0: Senza tempo più operato.
1: Zitto,
2: Sto fuoco.
1: Suono un
0: no.

0: grasso, sordo come una talpa. Un altro scarno, bruno, occhi cerba gli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: foglio il bicere d'invia. Un invito all'aranza,
1: eccelso onore e gli

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.